0: Next stop, station B.
1: Glug glug glug glug cho sono mire membo avatoto gozu akweling shimimbuima.
2: Bede bede bede go enuchi sena mede membo avatoto gozu akweling shimimbuima
1: bede.
2: Roji ibui moyero nse ibili koto goliko ibando senu. My bounce.
1: Olio!
3: Oh!
1: Olio!
3: Oh!
1: Ede! Efe! Ede!